vanno star. Je raggiungo de Keluca, I parlo aussi. La mango raggiungo de Keluca, vanno star. Animation ni soke so ake gratte gratte. Ateno meni fini kwa la sigi kana potono. Gratte gratte. Manissima.